O e si la fia me e fa atino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumana ai. A faifo i o iei so fale motu, o e si la fia me whaiona fa atino ni si o fuafuanga e fa o ngai le e kuiti o lo fale. A wane e misi e le porkalame o le malu i fale. Ia fia fio asoruru taitasi le se fulu e te aile fa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumana ai. Ma au wala e fa o ngai le e kuiti o lo fale motu e fa atawaisa isi o fale le porkalame o le malu i fale. Ia fia fio asoruru vai aso taitasi se fulu e te aile fa.

le mau mali tanto proclame malo le sefu manui a fa tele fa tasi mai le nei a fiafi ya le ngata fo le fa talo fa tu le va polo paulo se oso alo fa tu fa tele fa tasi mai Amelia Mikaele la upepe yone tinonga ya Nicola Uduma ilanta umulava pe yona mau mali tanto proclame male teutua ale radio Samos Fulima Eva todu a moina wato se fulima le valu minute le tuto natale uli tulai fitu ya atale tulai fitu ole temi masani mo tanto ya ole tue awinato ne tanto tala mai Samoa

Ja, Olli, tatu purkalamil napi una ifa funga maili neivanga ole fia fima le tautua. Ya, ale Radio Samoa se frulima iwa tolu amo, ole te fa'asalawina le ole tautua. Ya, fa'atase ma le tatu purkalamil mailan au auna, Pastor Pony Fonti. Ya, pi una yele tatu tautua le neivanga le fia fima ntua le tatu purkalamil na le ua mai auna au inatu. Ya, manatu le sa o tue mamoli natu mo oe. Ya, wa sa ili ilinga meisi au ta penpenanga. Ya, mo oele nae te su ele fionga pa ia le tua. Of Thailand au auna, ya, ono lo o faimalanga le sunga le faa fiangainga. Ya, ma mo ufuru so ta inga na leila. La faisina tafaula ititi, faisina malo longo le neya sunga fua. Ya, taliu mailo le tanto porkalami msalo lwea so fau. Ya ole atu ma wole tatu so tainga ya mali tatu por kalame pe ona masani ya ne ku bangala fiafi ya to flo fatu to tu radio samo slimem to amo moe ano la mafo ile on sa bai ba no fo ile fa fo mai ile to tua ile ne fo ya fiafi fo fa minute the talents for

Le shang dinto, so su mai le lato falifo, but tele ma matang ufie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa fan pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selau I vaiva tala. Faya four quotes mole wins male ACC, patasi ai male fai four tom fitinga, moe sful valto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great south throat manukahu. Telefoni lua fitu fitu onono fa fa, lua fitu fitu onono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.